0: Roslik vive entre la gente.
1: Paela, paela, paela, gente, paela, paela, paela, paela, paela, gente, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela,
2: paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela, paela,